0: Yo soy Remember.
1: Yo soy
0: Rubén con R de Remember.
2: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un